andassero in appo, che così vada cagando, che c'è tra mappo, che c'è Dio, a parlare non si sta né a parlare, potete dire che sono magari con un sombatico, per esempio. Non è così, va in mano a qualche cosa, c'è tipo di quei bambini, con quei amici, c'è tutto quello che cosa per le parole, noi trovamo quale cosa. Va in mano a focalizzare, non esiste tutto vocalizzare, con la app, con l'europea, con la app, così ti pago, tutto ciò di te parola, secondo l'entro, con la tipo di vale cosa.

0: Ma lui la roba un po' sveglia, mi sta a stare la stessa.
1: Ma la solita mossa che è la stessa volta, no? Prima di diventare se c'era il mio tatato della sua stessa mossa, se mi sento di tutto la sua vera, lo stanno con la carta lì, te la vedrò.
0: Ma lui la roba, c'è la sua di questa parte, no? Se c'è, sta sempre a zio la costa di mangiare. Sapete, lei, questa sua stessa che non sfruttiamo la uviasi?

0: in January, altrimenti guardi il prossimo anno, tranne quali sono le capacità di tecnicare il software per riportare il torno a fondo.
1: Oggi ho l'intuito che va a parlare di testa da tutte le notizie di Facebook, e che già con il senso flex, sono arrivato così, ma prima di andare in hardcore.
0: Grazie a tutti, non ho perso l'unica volta di canale Sanatic senza il primo, ma potevo andare a Caini, erano i prescapi, tutti i tuoi, guarda,

pasar y el miedo a San Fernández. La sua parità grande e signore consegna così, la sua andrà a seduta a voce cosa va in per l'attenzione di Nico a Suiz, e sto stando a fare la cura la tipo, cosa non c'è mai in casa, la stessa sangue, ma se la mamma di Nazare Cramma, Zalvario Samonti, che si è usato in una riva, pare troppo sangue, la San Marico, la San Comunesa, pare troppo una tanta la vita, la non c'è mai in paese, la non c'è mai in paese, un'immagine a Enel. Vale, ma caso, fa una sinistra, ecco, ma un po' di capo del cielo.

0: prosseguire con questo lavoro, un'adeguata legge dello Stato non sarà pure per una sanzione di questo sembra di sfavanza e capronte.
1: E io credo che la sanzione d'ora sarà di cosa di sanzione.
2: Alla cura di oggi è venuto a tutti. Cari miei, il corso con il marò, ho prenato tanto del tuo. Ma tutta la casa che la posso continuare a sapere.
1: Non ti canta, mi rimesso. Ma se io sono pari, ma c'è quella, e a tutta la cosa, ma ti chiedo così, e tutta la cosa, mi rimesso.
0: Thank you.

faccio un video di Francesco Caricato, sono un italiano con ogni sfaccettura di italiani, anche se per creare la patria viva, per ottenere la sacchezza. La stessa raccomandità è in uno scopo in un sogno di lì,

0: riesce a diminuire la recensione della Brucarazzi, che si chiama i canzoni del Direct, non ha lo smontato la grava, perché su una morale, diciamo, su la città di questo, ma se gli stai, non mi vedo, vabbè, non fanno cosa per la Brucarazzi, non dico che sta bene vicino alla Brucarazzi, sono, eh? No, prima mi sento che non lo vado, no, forse mi sento che non lo vado, che non lo interesso.
1: Thank you.

tutti perché stanno nella zona rotante, la tutti sono la zona, non si potrà lì, non è che di me, sono i ministri con noi, se si creano altri piani,